0: E oe, aua te whato wha mai, don't say goodbye. Tato te mele o toe luas fulmale lima minute o na tale le whail tato wati I tu tonu o le tato station ale si ufonga o sa moa I tu tonu o Brisbane nei. Wha e pi, iwa walu te se maletasi I lau le tio. Ole. Tulanga olo iai le neiva I teimi I le tatu soifua Victoria. O le suinga leo te vai iai pe a waru I faro loa. O tau, a le koko kilo o I lato e u hatu ma mask. A maisi a le au matatua. O le au matatua leo te vai iai le toko tele I lato u hatu ma mask o le. O a o te te I u vai fo iai ono le mele sae sa le tau le ainisi. Sa le ai amanesi fo I te iloa isi I taimi o te loto I shopping center. E feo I mani mask. A le mele wo I le taimi nei. Sole. O fapea, e tasi ala te vai e a te vai lo tulanga na o te iloa lole. E ele si fa ma ele o sau.
1: Na, e ne, e a fo te fa ma ele wo I ne o sau ni. O le kale, mani, mani flu. You know, both. So, kai ki kia kusa mani koriki. Yeah, the COVID still around.
0: Fai tati le nei vai taimi.
1: Yeah, wa fani mai la ko ye ke bai fi o ai mka ka mo me o mask I fani mai.
0: Yeah, ole fai lo ilo na po le warning for na ya tato. A wani o tato fa ta malai me tum tum wai tangata. Langa o me tum tum wai tangata. Ole me fo na olo yai fa mai fi avia I solo. El tele o tangata lo fio ai ai. Ia fai titi tātou o le kale atu o lea. O le fongi atu o le isu o lea tu lou. Ia o mea ma sani ai tātou. O mea nae fia avea ia il fa mai. Ia o na faina ai leo tātou. Lea o tele ilopo o umaleka. Oma, ia. Fafitai o umaleka. Ona le sinava e ngai. E uma ane ua matua to te le lawa matua e pa pesi le si faa mai tono pispe nei.
1: O le fulu man kale le wa pesi ngai out, you know. That's what they said. Yeah, we see a friend ngai ai. Ma mua maua le. Ne mua maua le kamano ia. Na koe maua e po ima fingi, you know. O le fulu amat man kale.
0: Yeah, o mena ma fa fa tato yai mo sanga le mo tato ainga a mai se lavo na yalo mo fa na ulaiti ya o fa na ulaiti fa ng tati le ona a pui pui o la tu soi fua o no tu langa pe ona yai fa mai ne vai chamber soi fua ya le ngate fu le ona yo tato tama ma na yo china ma tu o tato mo tu si fa chiti lavo I tu langa ia I nei mawhai o na saonga le mō I la tau. Me whewa I ai. Ia, ma me whewa awe I ai. Ia, o tū langana. A mwise pe a tātou ai awe I a nei o tātou mtō tausi I la tau appointment I whan mai. Ia wā, le sina vāenga mana tua me nei o tātou fō mai. I le wha pē loa tū loa le tangata mai. Siaki aru loa le ai. I loa tū nofu nofu ai o. Loa tū malesi, loa tū malesi, loa tū malesi. Umane wa tumul potu fatatari. Ia ono ole fatari ilfo ma. O tu langalana e tau ya tato on tato mata I tuina. Ina I mwhai on saonga le mo. Ia o tato mtu tausi. A maise fo I alamu fa naula haiti. O lo o besil fa ma I nevo I teimi. Ina I mwhai on saonga le mo. Ina saonga le mo ina lato.
2: Digicel, better together.
3: Why are you now as a paper tal for why all water muffa? The Utuilo sa is a CI or the towers with one. File a petrol at Digicel. Tassi is a full of text lauta la shopping lauta or the armor of four if I yasso titus. Fine of it now the lafo lamo or the Taurus filter at top up. The lafo se torse lauta la I inga ma wo in the Pacifica. On a mawile or lower vanoa, it's a manu maloai. The yai, I inga fabito.
2: In one.

E buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma in lingua italiana sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB, oggi mercoledì 19 agosto. Leca se n'è andata, Ferragosto se n'è andato. Adesso ci prepariamo per la prossima festività, grande festività. Ancora c'è qualche mese, ma già nei negozi si vede quello che c'è poco da fare. Non, subito finisce Pasqua, si va a Natale, finisce Natale, si va a Pasqua. Boh, tutte cose, non c'è più niente di mezzo. Quello di mezzo sì, sono tutte grandi festicciole, però. Come ho detto, stamattina sempre dalle 8 alle 9 sarete in compagnia di Duilio. Oggi ho un programma speciale perché voglio mettere in onda, ho trovato fuori una storia delle cinque canzoni italiane diventate patrimonio musicale mondiale. Quanti di noi sanno, quanti di noi non lo sappiamo, e quello che. Però è molto interessante, molto interessante. Vediamo. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686, come al solito, se avete qualche richiesta, se posso la metto oggi, altrimenti sarà per la prossima volta. Un pochettino di più di volume, vediamo se andiamo un pochettino più alti. Bene. Allora, dicevo, cinque canzoni italiane diventate patrimonio musicale mondiale e le storie sorprendenti dietro ognuna di queste canzoni. Dice, ascolta fino alla fine, il numero uno fu la prima canzone di non lingua inglese. Numero 5 dice, Tu vuò fa l'americano, scritta a Napoli nel 1956. Questa canzone ironizza sui giovani italiani del dopoguerra che imitavano ossessivamente lo stile americano. Per giovani, nel modo di decenni dopo, la canzone ha conosciuto una nuova ondata di popolarità internazionale grazie al cinema hollywoodiano, diventato uno dei brani italiani più riconosciuti dalle nuove generazioni in tutto il mondo. Ironicamente, proprio negli Stati Uniti, era una cosa che poteva andare. Quindi, questa è la canzone che ha fatto più di tutto subito dopo la guerra, perché, sai, tutti quanti i giovani imitavano questo stile americano, il modo di poter, come si vestiva con i jeans, le giacchette di pelle e compagnia bella. Questo era proprio uno stile, modi di fare, pur non parlando una sola parola d'inglese, quella di sicuro. E quindi quando ha riconosciuto una popolarità, andiamo subito nei. Andiamo con allora ascoltare Carosone con Tu vuò fa l'americano.

0: sei ascolto di Radio 4EB sui 98.1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Allora, quella era la prima, la quinta delle canzoni. La prossima è una canzone Bella Ciao, nata come un canto di protesta legato alla resistenza italiana contro il neofascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa canzone rimase per decenni conosciuta principalmente in Italia e in ambienti politici. Poi, grazie a una serie televisiva spagnola, diventata fenomeno globale su una piattaforma di streaming. Bella Ciao è esplosa nuovamente in tutto il mondo, cantata oggi in stadi, manifestazioni e feste in decine di paesi da persone che spesso non conoscono nemmeno il significato. Il significato originale di quelle parole è... Quindi andiamo a vedere questa Bella Ciao, vero, come canzone folcloristica.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Ed eccoci qua, siete sempre in compagnia di Duilio, continuando. Allora, quella era Bella Ciao, quella originale, vero, della cosa, però è stata rimodernizzata in qualsiasi maniera, qualsiasi cosa, e continua ancora ad andare avanti. La prossima era molto interessante. La prossima canzone è Funiculi Funicula. Questa è stata scritta nel 1880 da Luigi Denza per celebrare l'apertura della prima funicolare del Vesuvio. Questa canzone diventò talmente popolare da essere scambiata generazioni dopo per un'antica canzone che pensavano di cose, no? Il compositore tedesco Richard Strauss la inserì in una propria opera orchestrale, convinto fosse musica tradizionale. Quando l'editore di Denza scoprì l'uso non autorizzato, fece causa e vinse, costringendo Strauss a pagare i diritti per una melodia che credeva libera da usare. Quindi pensate come fanno le cose. E questa era Funiculi Funicula.

0: Radio 4 EB, la radio amica che trasmette sul 98.1 FM. Ascoltaci e chiamaci al 32 40 86 86.
1: E quello era Funicoli Funicolo, l'originale in napoletano. Naturalmente negli anni poi l'hanno cambiato, l'hanno fatto di tutto, è molto popolare, è diventata molto popolare anche in inglese. Dice, ma le ultime due canzoni hanno raggiunto un livello di fama globale che nessun'altra canzone italiana ha mai eguagliato. Al numero due abbiamo O Sole Mio, scritta a Napoli nel 1898. Questa canzone divenne talmente iconica da essere considerata quasi un secondo inno non ufficiale italiano nel mondo. Nel 1960 Elvis Presley utilizzò la stessa identica melodia aggiungendo un testo completamente nuovo in inglese per creare It's Now or Never, una delle canzoni di maggior successo della sua intera carriera. Milioni di persone in tutto il mondo hanno cantato per decenni una melodia napoletana dell'Ottocento, credendo fosse una canzone americana originale. Vedete? Pensate un po', quando era tutto quello, invece era proprio questa qua. Questa con Luciano Pavarotti.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: E con Pavarotti Ero Sole Mio, quella era il numero due delle cinque canzoni che hanno italiane famosissime al mondo. Ma l'ultima, la prima, chi ha indovinato, chi ci indovina, chi lo sa, è Nel blu dipinto di blu. Nel 1958 Domenico Modugno presentò questa canzone, meglio conosciuta come Volare, al Festival di Sanremo vincendolo. Ma il vero trionfo arrivò pochi mesi dopo, quando la canzone conquistò i Grammy Awards americani, diventando la prima canzone in lingua non inglese della storia a vincere sia il premio per la canzone dell'anno e quello per il disco dell'anno, un record che decenni dopo resta ancora ineguagliato. Quindi sappiamo che qualsiasi altra canzone, però, non ha fatto mai il successo di questo qua. Diciamo che qualsiasi altra canzone, però, non ha fatto mai il successo di questo qua.

0: diventando patrimonio musicale della musica italiana. La musica, a differenza delle parole, non ha mai fatto problemi. Quindi potete essere sicuri con questo. E quindi finiamo la nostra storiella con questa grande versione di Domenico Bologno.
1: Penso che un sogno
0: blu, dipinto di blu, o
1: non
0: volare.
1: Non ritorni mai più.

E quella era la versione originale, cioè una delle versioni. Quella praticamente quella era nel varietà musicale più noto in America a quei tempi, o di quei tempi, era The Ed Sullivan Show, e lui era al vivo là. Quindi, cioè.

Quindi questa è tutta la storia delle cinque canzoni in lingua italiana che hanno sconvolto il mondo per tanto tempo, e continua a essere. E quindi Volare è l'unica canzone in non lingua inglese a vincere tutti i Grammy. Un po'. Andiamo adesso con una versione un pochettino differente, prima che torniamo al nostro programma. Spero che questa piccola storiella sia stata di vostro gradimento e ci ha messo qualche cosa di sapere del passato. Andiamo adesso con qualcosa più semplice e Enrico Musiani e Chitarra Vagabonda.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

Ed eccoci di nuovo, andiamo sempre. Ho trovato fuori qualcosa interessante su questo curiosando si impara. Si trova sempre qualcosa che fa pensare tanto. Dice, a volte ciò che chiamiamo sfortuna è semplicemente una strada diversa da quella che avevamo immaginato. Perdere un autobus non può significare evitare qualcosa che non avremmo mai potuto prevedere. Non ottenere quel lavoro può impedirci di restare intrappolati in un posto che non ci avrebbe reso felici. E quando una persona esce dalla nostra vita, per quanto possa far male, forse sta lasciando spazio a qualcuno capace di volerci bene davvero. Non possiamo sapere subito perché certe cose accadono. Alcune risposte arrivano solo con il tempo, quando guardandoci indietro ci rendiamo conto. Dice, la vita... ci rendiamo conto che quella era una strada differente. Dice, la vita funziona così. Se perdi l'autobus, forse hai evitato un incidente. Se non ti hanno preso per un lavoro, forse ti hanno risparmiato il posto sbagliato. Se qualcuno se ne va da una relazione o da un'amicizia, forse ha fatto spazio a una persona migliore che deve ancora arrivare. L'universo ti protegge in modi che all'inizio possono sembrare sfortuna. Fidati delle deviazioni. Molto interessante. Che ne dite voi? Andiamo adesso con i Didik e Sognando la California.

Dick Dick con Sogno California. No, il titolo è Dick Dick, no Dick Dick. Bisogna guardare tutte quante queste espressioni. Andiamo a vedere le nostre associazioni cosa hanno da darci per i prossimi giorni, il prossimo mese, quello che sia. Dice la Federazione Italiana Cattolica, Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Wollongong dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazioni telefonate a Nerina La Spina al 33 57 12 20. Il prossimo incontro sarà lunedì 31 agosto. Dopo di quello, la stessa federazione, però, invita tutti i membri, amici e lettori di Rintocchi a festeggiare insieme la festa del papà, sabato 5 settembre a mezzogiorno, nella sala della chiesa di Sant'Anna, che si trova al 127 Nelson Street, Kalinga. Il parcheggio è su strada e fuori strada. Per strada e fuori strada, quindi c'è parcheggio ovunque. I biglietti per adulti sono $55, per bambini $20. In un'atmosfera familiare sarà servito un pranzo di tre portate, accompagnato dalla musica di Frank De Bellis e tanti premi della ricca lotteria per tutti. Per informazioni e prenotazioni contattare pure Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure a Dino Varricchio al 0422 302 049. Oltre a quello, ovvero, ricordatevi che il 20 settembre ci sarà il Fest Italia che si svolgerà all'RNI Showgrounds. Questo va tutto il giorno, dalle 10:30 del mattino alle 5:30 del pomeriggio. I biglietti sono in vendita a Oddstix. E trovate fuori appena, se avete una macchina italiana, una motocicletta italiana e volete dimostrarla a tutti, mettetevi in contatto con gli organizzatori della Festa Italia che possono farvi entrare e mettere in mostra la vostra macchina o motocicletta quindi non si sa mai. Andiamo adesso con Giuliano Palma e Tutta la mia città.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Eccoci di nuovo, siamo arrivati quasi alla fine del programma, carissimi. Oh, mi è arrivato appena sulle mani un annuncio dalla Dante Alighieri, Società Dante Alighieri. Invita tutti a una degustazione di vini e presentazione di un libro per un pomeriggio di vini, sorseggiare vini e... per quanto tempo, non lo so, comunque. Dice, alle 2 per sabato 22 agosto, alla St. Anne Hall, che è sempre al 127 Nelson Street, Kalinga. Bisogna prenotare, naturalmente, per sapere quando ce ne vanno. Il numero di telefono è 0401-927-967. Se avete, se vi trovate pomeriggio di chiacchierare, di sorseggiare dei vini e prendere qualche gusti dalle varie regioni italiane di cibo, quello è un posto ideale, Con questo, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Io spero che sia stato di vostro gradimento. Oggi vi lascio con questo pensiero di San Francesco d'Assisi, tanto per A. Dice, chi lavora con le mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Se chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista. Semplice. Auguro a tutti una buona giornata, una buona settimana. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Nel frattempo, domani ci sarà Luciana e Franco, come lo stesso saranno loro per sabato, venerdì, sempre dalle 8 alle 9. Vi lascio oggi con Dick Dick, Senza Luce, e Modugno con O Caffè. Ciao ciao.

caffè se trova scusa. Chi lo offra una denata lo offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa. So già sei tazze, songa bene tre.